Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Vedo nei tuoi occhi che hai dato tutto ormai, tutto il tuo amore.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

che resti solo il fiato e il tuo respiro nella notte come un filo che lega la mia vita, come un tango misterioso e prepotente.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Con

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Allora come stai? Io me la cavo bene.

fare niente, la convinzione è di viverci per sempre. Quella voglia è il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che ci pensi, ma

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

So. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della Commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
0: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La follia è un'amica che mi tiene compagnia, è un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia.

0: la follia, l'ultimo tango, prima di andare via.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. You said you hated the ocean, but you surf

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
2: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica ancor di più, considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dalla aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
3: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, e quindi io sono super contento di essere qua.
1: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cina e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti. Oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria al via il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 km, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 82 7268 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Anna non abita più qui, Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. 3

non so più chi sei. Se lo volessi sai, potrei chiederlo a lei. Sette sono le meraviglie, come le tue spalle, come le mie caviglie. Un giorno abbiamo smesso di guardarci, ormai la nostra storia suonava come un vecchio disco rotto. A te piaceva sopra, a me piaceva sotto.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio di dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Am I the only one who's been mistaken?

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non eri tu che promettevi istanti da copione, qualcosa di diverso dalla noia. Non eri tu che mi illudevi coi tuoi modi appariscenti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sei il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile la mia voglia di te, di tutto quel che sei. La spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: tu sei.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Every time I see you, I say, that tomorrow,

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify your soul, sanctify.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sul volume, DJ sta ascoltando Enjoy.
1: Stai ascoltando Enjoy, siete pronti? Siamo qui, ok, che bello, benvenuti a voi che vi siete collegati solo in questo momento in radio. Alla radio ci sono io, Tony Delta. Oggi la mia voce sarà soltanto d'accompagnamento a ciò che ascolterete, che sarà qualcosa di incredibile. Fine anni 90, inizi 2000, quindi 90-2000, ma soprattutto 90, 99% 99. Io vivo nel 99 con la testa, con il cuore, anche se il 99, 1999... è soltanto il prezzo del carburante, quindi abbiamo solo questo adesso di quello. È la cifra giusta al posto sbagliato, però iniziamo con un disco giusto. Loro sono gli FL65, My Console, appunto, alla fine del 99, inizi del 2000. Andiamo!

Oggi sono i grandissimi FL65 ad aprire questo appuntamento di Enjoy, carico di energia, carico di tante tante prospettive, diciamo, per il futuro c'erano, adesso un po' meno, però noi comunque ci rifugiamo nel passato perché il tempo non esiste. Continuiamo con loro e ritroviamo un altro disco di questo album fantastico. Loro sono sempre gli FL65 e la canzone che andiamo a rivivere è questa, Hyperlink, insieme con la voce. Io vi confesso che prima di andare a scuola, erano le superiori, ascoltavo l'album degli FL65, Europop, e una delle canzoni preferite mie era proprio questa. Ce l'ascoltiamo.

vedete, c'è una coincidenza in questa cosa che vi sto raccontando. Io ultimamente sto smettendo di prendere caffè e sto sostituendo il caffè con la musica, come facevo appunto quando avevo 16-17 anni, verso la fine degli anni 90, inizi 99, fine 99, inizi 2000, che prima di andare a scuola, se lo facevo anche prima dagli anni 80, che non andavo a scuola, andavo all'asilo, alla scuola materna, a scuola sì, hai capito, no? Ascoltavo la musica invece di prendere il caffè, e vi assicuro che è una cosa giusta, perché preserva la mente e lo stomaco e anche l'intestino, perché può avere anche brutti effetti da quel punto di vista. Quindi prima di andare a scuola ascoltavo l'album degli F65, come vi ho detto prima, e sto ritornando alle vecchie abitudini. Fatelo anche voi, come ascoltare questa canzone. Allora, vi devo svelare un segreto. Ho svelato solo a un ascoltatore tramite chat privata su Instagram, se volete scrivetemi, a Francesco Cerone da Muro Lucano. Gli ho detto: guarda Francesco, pochi sanno che questo disco della fine del 98 era l'ottobre, 26 ottobre, mi ricordo bene, 1998, quando uscì, l'ascoltai in radio, ero in macchina con Nino Bencivenga, DJ Nixo, ex DJ Nixo, e eravamo in una Toledo violetta, quel colore là, blu viola. Ascoltai questo disco, ebbi la pelle che si accapponò, nel senso positivo, no? Sì, avete capito, mi sono rizzati i peli e decisi di diventare DJ.

sera, questa chitarrina melodica, stile quasi sul trance, che mi fece impazzire e fece nascere alla fine del 98 DJ Tony Delta, anche se dagli anni 80 che distruggevo vinili, non sapevo cosa fosse il DJ, però fondamentalmente già lo ero. Lo ero perché secondo me DJ si nasce, come recitava uno slogan della DJ Selection, delle quali io ne ho tutte, quasi tutte le compilation, tutte le extended. Continuiamo. Era 1997, mettiamo la marcia indietro, ritorniamo all'anno prima, quando io già ballavo, e anche voi vi vedo. Questa musica, Paradiso, si chiama Vamos alla discoteca. Vi vedo che ballate. Oggi un po' di emozioni, vi ricordo che 16 maggio, sabato, saremo tutti quanti al Noir, a Rionero in Vulture, in Basilicata, per rivivere queste emozioni con la serata 80-90.

0: insieme, vai, come fa? Come fa, come fa?
1: Vamos alla discoteca.
0: E dove andremo noi? Sì, sabato 16 maggio vamos al Noir, a riunire in Vulture, con la musica di Enzo Villano e Tony Delta, anche con le nostre voci, ma soprattutto con le vostre mani che vanno al cielo. Ritorniamo agli anni 80, 90 e 2000. E io vi aspetto, prenotate il vostro tavolo, trovate tutte le informazioni sul mio facebook.com/TonyDelta, anche sul profilo del Noir su Facebook e su Instagram. Seguite anche Massimo Catena, che vi seguirà passo passo per la prenotazione del vostro tavolo. Facciamo un piccolo break, ritorniamo ancora con gli anni 90, ragazzi, dove andate? State qui.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Lo so che dovrei stare zitto su questa base, però voglio farvelo ascoltare dall'inizio fino alla fine. Robert Miles, Children.
3: Sto zitto, sì. Ok, allora ce lo godiamo tutti insieme, in rigoroso silenzio, con il volume a palla. Siete qui, sulla vostra radio preferita. Mi raccomando, ragazzi, non vi emozionate troppo, che sennò poi dopo ci allaghiamo di lacrime positive.

Guarda, proprio il 6 maggio 2026, qualche giorno fa, la canzone che sta arrivando ha compiuto giusto 30 anni. Era il 1996 e suonava questa super hit di Alex.

No ragazzi, io sto piangendo veramente, ma così a lacrime, così come si dice a lacrime, no? A fontana, non mi vengono neanche le parole, perché e poi questa musica ti porta a dimenticare come si parla, vedi?

0: Come? Come?
1: The summer is crazy.
0: The summer is crazy, noi siamo ancora più pazzi dell'estate, quindi facciamo così, visto che siamo pazzi, confermiamo questo, pazzi per la musica dance. Ritorniamo dopo con un disco che si chiama Free. Vediamo se riconoscete il gruppo e l'anno. A fra poco.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Attenzione, è in partenza sul primo binario il treno musicale di DJ Tony Delta. Vi invitiamo a salire e portare le mani al cielo. Attenzione, avvicinarsi alla cassa che punta.

sembrami difficile cantarla, Restiamo alla fine degli anni 90, sempre 1999, e incontriamo Bumblebee direttamente dalla Sicilia. Vai, sul volume!

come promesso oggi 99% 1999, però uno degli anni, forse l'anno preferito mio, è stato il 2001, e intanto andiamo proprio lì.

0: lo ammetto, l'anno preferito mio è stato proprio il 2001, quando c'era un incrocio fra trance, techno e dance che era, come diciamo, morte sua. È vero, salutiamo poi gli amici di Roma e provincia, della zona del Lazio, Toscana, che ci ascoltano, ma non solo, tutta l'Italia. Beh, la dance non è morta mai, è sempre qui nel nostro cuore.
1: Ciao baby,
0: e vi dico solo che il prossimo set sarà speciale, non aggiungo altro, fra poco.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Su Enjoy, Enjoy.

è quel set dedicato agli angeli, alle persone che sì, e le persone che sono proprio angeli e aiutano gli altri senza chiedere nulla in cambio fondamentalmente, ma soprattutto anche a chi non c'è più, soprattutto agli angeli che vanno via ingiustamente in queste guerre maledette. Quindi set dedicato alle persone positive, alla gente che combatte la guerra, contro la guerra, e per ricordare i bimbi, le donne, gli uomini che perdono la vita in queste bastarde maledette guerre. Fermatevi, fermatevi, regalatevi fiori, abbracciatevi, perché è questo per cui siamo nati. Dischi, quattro dischi con la parola angel o angels all'interno. Oggi, soprattutto in questo set, in questa parte, ci emozioniamo alla grande. Chiudiamo gli occhi e iniziamo a sognare.

spettacolo, spettacolo, è vero, mamma mia. Altro disco che arriva, che contiene la parola Angels, in questo caso è proprio il titolo, ma anche nel testo, Tony Delta, Angels, ho fatto io. Ve la mixo.

Altro Angels, Love is the Answer, e AC1, il grande Albert One, che ci propone questo disco anche come il mio contro la guerra. E qui lo dice esplicitamente: fermatevi di combattere,

0: L'amore è la risposta. Piccolo break, siamo qui.
1: Ehi,
2: vuoi contattarci per una serata?
3: Oh sì.
2: In console Tony Delta. Musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi e diverranno realtà. Visita il sito tonydelta.com.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Can you feel the
3: Music is my life, siamo sempre negli anni 90. Questo titolo dice un po' tutto, soprattutto per noi che facciamo questo lavoro, ma non c'è, penso anche per chi ascolta la radio, altrimenti non stareste lì ad emozionarvi, a ballare, a cantare. Con questa musica siamo ritornati in questo appuntamento agli anni 90, ho detto prima 99% 99, anche altri anni, poi inizi 2000, soprattutto 2000, proprio anno 2000, doveva cambiare tutto. Però fondamentalmente non è cambiato nulla in quel periodo là. Forse dal 2003 in poi, con l'arrivo dell'euro, è stata tutta una discesa in tutto, in tutte le cose. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Noi parliamo di cose positive, ci rifugiamo negli anni più belli, anche perché il tempo, come ho detto prima, non esiste, e quindi noi viviamo sempre dove più ci piace, più ci pare, soprattutto musicalmente. Torniamo in Sicilia con i Typical, Tignino, Pignataro e Callea. Questa è Music is My Life.

Lo so, sì, e l'avete riconosciuto. Non è che l'avete riconosciuto, avete proprio il vinile a casa? Lo avete sulla compilation, sulla Dance 2000. Sì, è proprio quello lì, Clutch. Con I Love My Dreams. Non lasciate i vostri sogni nel cassetto, portateli in giro con voi, perché ogni tanto magari

Gigi Doug, colui che faceva dischi per la durata di 7, 8, 9 minuti, che non stancavano mai. Ogni tanto entrava uno strumento. Sì, così proprio, vedi? Mi manca il fiato per tutte le emozioni che arrivano. È giusto non trattenere le emozioni quando si ascolta Enjoy e quando si ascolta questa musica. Elisir, l'elisir di musica di lunga vita? Sì, ascoltando questa musica noi vivremo 2000 anni, ma cosa dico? Per sempre.

0: si è fermato il tempo, si è fermato proprio lì, in quell'anno lì. Siamo tutti quanti insieme sulla stessa nave, sulla stessa barca musicale. Vi ricordo che questa musica la balleremo insieme dove? A Rio Nero in Vulture, al centro del nord della Basilicata. Quindi questo discorso vale non solo per i lucani, ma anche per i pugliesi, per i campani, perché no, anche per i calabresi. Se volete venire, ragazzi, noi vi accogliamo, perché siamo tutti del sud, siamo tutti quanti una grande famiglia. Al Noir, sabato 16 maggio, Tony Delta, che sono io, e il grande Mr. Enzo Villano, con la musica più bella, anni 80, 90, 2000. Vi aspettiamo, c'è anche Giovanni e Massimo che ci aspettano lì con un caloroso abbraccio, con tutta la loro disponibilità, la loro accoglienza, in una pista fantastica, anche una pericena top, number one. Piccolo break, siamo qui, sabato 16 maggio, tutti quanti al Noir, però non dimenticatelo, prenotate anche voi.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Siete pronti per continuare ad emozionarvi? Vai, vi sto zitto che è meglio.
2: This is the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a mission, watch you know.

Sì, rappiamo, parte dedicata alla musica dance anni 90, più sull'Eurodance e più veloce. Prossimo gruppo, dopo gli SMC, arrivano gli Usura e Datura, i miei maestri Datura.

0: questo è proprio un'icona degli anni 90, Infinity, Usura, Datura, con la sciura di Datura. Ora solo Datura, con Angeli Domini, diventiamo santi tutti insieme, bella musica.
1: Usura,
0: Datura.
1: Datura, Datura.
0: Tony Delta.
1: Insieme.
0: Gli ascoltatori.
1: Amigos.
0: Ora tutti in rigoroso silenzio, preghiamo insieme. La celebrazione della musica dance, la musica più sacra che io conosca, perché ci fa ballare e ci unisce tutti, perché ricordatevi sempre che la musica unisce.

0: L'abbiamo ascoltata in rigoroso silenzio perché non c'era proprio da parlare, c'era soltanto da pregare e da creare questa egregora positiva che ci porta a star bene. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Oggi sono veramente totalmente emozionato, sono una vibrazione, sono più che emozionato, sono trepidante, quasi così incredibilmente, sì, così proprio connesso con voi. Arriva Gigi D'Agostino. E insieme come fa?
1: I'll never do it cause in my song.
0: Io vi saluto così, cantando, ballando con il maestro Gigi D'Ag. Noi ci risentiamo presto e seguiteci per i nostri eventi. Ovunque voi siate, saremo lì, sarò lì per farvi divertire. Contattatemi 327-8585-463 oppure facebook.com/TonyDelta, anche su Instagram DJ Tony Delta. Vi lascio a lui, sto zitto che è meglio, perché parlare su sta musica è abbastanza un sacrilegio. Però adesso veramente sto zitto e vi lascio godere Another Way, anno 1999.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda, con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese. Non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi, ovviamente in chiave moderna, da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni. Ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia. Cominciamo con i Metallica.

the Jar, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare, riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga con

Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno a quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.

0: Globetrotter, appunti di viaggio.
1: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me, Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico, e andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
2: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' ridicolo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Beh, decennio anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80, è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macrogeneri, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics e anche la musica house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

degli arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio d'Episcopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop by On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio d'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

0: Noemi insieme a Carl Brave a chiudere con Macumba la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci facciamo una breve pausa e poi ritorniamo, quindi rimanete lì.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza,

pausa finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette e levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Papa Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much.

momento davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no? Prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

0: Weekend.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. State ascoltando Radio Studio Potenza.

1982, i Toto con Rosanna. Che belli i Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop-Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Drop Day.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
3: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
4: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
5: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
6: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
7: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
8: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio.

essere negli anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
3: E non solo.
2: Ora sulla tua radio.
3: My Chansonnier.
2: My Chansonnier. Con voi Roberta Calce.
4: Questa è la puntata di My Chansonnier. Ciao a tutti, io sono Roberta Calce. Voi sarete i protagonisti del nostro appuntamento con le vostre canzoni che ci mandate, dopo vi do anche l'indirizzo di posta elettronica dove mandarle, con la vostra biografia. Iniziamo subito con Massi Farina e Roma.
5: La Roma

0: Sapete, in Milano sta spopolando un locale che chiede ai clienti di lasciare lo smartphone all'ingresso. In cambio? Sconti e drink omaggio. Risultato? Più conversazioni vere e incassi alle stelle. Provateci anche voi. La musica, questa è My Chanel. Vi presento Paradox con Cuori in fuga.
1: Siamo figli della notte che non dorme mai.

In Giappone alcuni ristoranti stanno testando dei robot che reagiscono se ignorati. Se non li guardi mentre ordinano, rallentano il servizio. Educazione versione tecnologica. Mi piace questa idea. Evviva i robot in questo caso. La musica My Chansonnière con Isabella Vieira Cruz, in arte Isa, con Replay.

Se vuoi diventare anche tu il nostro protagonista qui a My Chance On Air, manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Dario De Nicola, che ci propone Felix Bus.

0: il nostro tuffo nel passato con Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoci arrivati al termine del nostro appuntamento con My Chanson Air con me, Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimasto.
2: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
2: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di Chiacchiere di Musica ci fa viaggiare fra due modi opposti di dire sì e di affrontare la solitudine. Da un lato il rock progressivo e tagliente degli Yes, che ci sprona a bastare a noi stessi. Dall'altro la melodia mediterranea di Sal da Vinci, che celebra la promessa di un amore eterno. Iniziamo con Owner of a Lonely Heart degli Yes, un pezzo del 1983. E se pensate agli Yes come a quelli dei brani da 10 minuti con assoli infiniti, questo vi farà cambiare idea. È il loro più grande successo commerciale, ma nasconde un'anima rock e sperimentale pazzesca. Non è una lamentela sulla solitudine, anzi è un inno all'indipendenza. Dice che essere il proprietario di un cuore solitario è molto molto meglio che essere il proprietario di un cuore spezzato. In pratica, meglio soli che male accompagnati. È un consiglio che vale sempre a tutte le latitudini. E come sempre a Musical Chatter però andiamo un po' a scoprire qualche curiosità. Intanto c'è da sapere che il brano è stato una vera rivoluzione tecnologica. È uno dei primi grandi successi ad usare in modo massiccio il Fairlight CMI, uno dei primi campionatori della storia. Cioè un sistema elettronico che era in grado di registrare, di manipolare, di riprodurre suoni reali, trasformandoli in strumenti musicali. All'epoca era davvero qualcosa di straordinario. Ed ecco da dove arriva quel suono di batteria così secco e quel botto orchestrale che si sente ogni tanto. Erano il futuro che bussava alla porta già nel 1983. Poi c'è il tocco di Trevor Rabin, il chitarrista sudafricano che portò nuova linfa alla band. Pensate che aveva scritto il riff principale nel bagno di casa sua già anni prima. Gli altri membri storici della band inizialmente erano scettici, ma meno male che poi lo hanno ascoltato e hanno creato un riff che ti entra in testa e non esce più. Infine ancora una nota sul video. È stato uno dei videoclip più trasmessi su MTV ai tempi e mostra i membri della band che si trasformano gradualmente in animali, serpenti, lucertole, aquile, un po' inquietante, ma perfetto per descrivere quel senso di alienazione e di metamorfosi che il brano suggerisce. E allora, con tutto il piglio dei mitici anni 80 e tutte queste informazioni in testa, ora ce lo godiamo e ce lo ascoltiamo. Owner of a Lonely Heart di Yes.

Amici di Musical Chatter, era Owner of a Lonely Heart degli Yes. Avete sentito quel suono di chitarra così graffiante? È merito di un distorsore particolare, di un mixaggio curato da Trevor Horn, il papà del pop moderno, che ha reso il suono cristallino e potente allo stesso tempo. E ora siamo pronti per la seconda parte, il secondo ascolto di Musical Chatter. E cambiamo totalmente scenario. Lasciamo le atmosfere londinesi, voliamo sotto il sole di Napoli, perché ci aspetta Per sempre sì di Sal Da Vinci. Brano che ha vinto il Festival di Sanremo del 2026 e ci riporta alla bellezza della promessa e del sentimento puro. Qui non c'è la solitudine degli Yes, ma la voglia di condividere tutto con un'altra persona. L'ispirazione è il romanticismo classico, quello che non passa mai di moda. Sal Da Vinci descrive quel momento in cui non si ha più paura del futuro, perché si è trovato il porto sicuro. È una dichiarazione d'amore totale di quelle che si fanno guardandosi negli occhi. E parliamo della produzione. Sal Da Vinci è stato un maestro nel mescolare la tradizione neomelodica italiana con suoni moderni. In questo pezzo la sua voce, che ha un'estensione e un calore incredibili, è accompagnata da un arrangiamento d'archi che ti avvolge completamente. E non è il solito pop mordi e fuggi, ma una composizione che ha il respiro dei classici della canzone d'autore. Una curiosità simpatica? Sal ha dichiarato spesso che le sue canzoni nascono per dar voce ai sentimenti delle persone comuni e Per sempre sì è diventata in pochissimo tempo la colonna sonora di tanti matrimoni e proposte di fidanzamento, appunto, delle persone normali. Diciamo che se avete intenzione di dichiararvi con Sal Da Vinci, andate sul sicuro. A meno che non decidiate di cantarla voi sotto il balcone, in questo caso spero che l'emozione non faccia fare qualche stecca, altrimenti è meglio premere play e lasciar fare a lui, che ha una voce d'angelo. Quindi dai, con queste battute concludiamo la puntata. Silvia Dini, come sempre, vi saluta e vi ricorda di non mancare per scoprire cosa ci riserveranno le prossime. E ci ascoltiamo insieme congedandoci. Sal Da Vinci, Per sempre sì.

0: Sì.
1: Era Musical Chat.
2: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Radio Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Questa sera vi ho portato di tutto: afro, funky, soul, R&B, disco e perfino il disco Maranza. Insomma, tutto ciò che fa parte del mio programma. Trasmissione che, per fa più figo, ho intitolato Overwhelmed by the Music, perché travolti dalla musica o sopraffatti dalla musica rimaneva un po' anonimo. Ma basta chiacchiere, altrimenti mi confondete con il solito programma radiofonico dove si parla di continuo e dove tutti cambiano canale. Perciò diciamolo, che palle!

Siamo partiti con Gibaro & Roll, erano Elkin e Nelson, dall'afro al funky con Dr. John, Right Place, Wrong Time.

è musica commerciale quella che vi porto ogni settimana, la mia è una scelta. Loro si chiamano Le Jeux Sont Funk e sono nati nelle Dolomiti italiane e la loro stella polare è il groove. La musica non dovrebbe mirare alla sicurezza o alla stabilità, ma piuttosto alla vertigine e all'estasi. Dovrebbe aspirare alle deviazioni del sogno e alla fertilità della disillusione. Le Jeux Sont Funk propongono la loro particolare interpretazione del funk e del soul in una formazione rinnovata, con tanto di fiati, ma sempre fedele alla linea di basso. Vi ho portato K2.

come vi ho anticipato a inizio programma, questa sera vi ho portato anche il disco Maranza, che per coloro che sono i miei nuovi e freschi ascoltatori è il disco che mettono agli autoscontri alle giostre, il disco che i tamarroni ascoltano a finestrini abbassati con tutti quei bassi che fanno molleggiare la loro autovettura, ma è anche quel tormentone estivo che tanto

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Duet erano gli One Way. 3 anni fa circa, The Weeknd, assieme a Madonna e a Playboi Carti, è uscito con il singolo Popular. Ascoltiamolo. I've seen the devil.

disco di Debbie Jacobs con Eye on Your Love, che sfumiamo per sonorità sicuramente più moderne. I Can Give You Everything, loro si chiamano Hot Mood.

chiudo la scaletta di questa sera con una sassofonata da paura. Abbassate le luci, create l'atmosfera, canta Kirk Wallum accompagnato dalla Music Soul Child. We are still friends.

dico di comprare necessariamente un regalo, ma fate almeno gli auguri domenica alle vostre mamme e dite loro quanto siano importanti per voi e quanto bene volete loro. E chi purtroppo la mamma non ce l'ha più, basta un pensiero rivolto al cielo. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuto pubblico di cineasti, io sono Daisy e questa è Movie Cult and Much More, il format che vi porta in viaggio tra le serie cult anni 80 e 90 e i film che hanno fatto la storia. Buon ascolto!
2: Oggi in Movie Cult insieme ad Eleonora Cassandra vi proponiamo l'intervista alla bravissima attrice e aiuto regista Alessandra Vignati. Buon ascolto!
3: Bentornati radioascoltatori Daisy.
4: Oh, che piacere, ciao. Ciao ragazzi. Ragazze, scusate, io vedi, sono un maschiaccio, parto già maschile. Ciao Eleonora,
3: esatto, però benvenuta. Non lo sanno, a parte Slayer è brutto per la radio, che abbiamo con noi e diamo la benvenuta a Alessandra Vignati. Ciao
4: Alessandra.
5: Buongiorno a tutti, ciao Eleonora, ciao Daisy, ciao. Grazie dell'invito.
4: Benvenuta,
3: allora.
4: Benvenuta. Prego.
3: È un grandissimo piacere avere Alessandra Vignati, perché Alessandra è una donna, a parte molto eclettica, di grandi passioni lavorative, di impegno, ed è anche una mamma magnifica, per chi la seguo anche. E volevo approfittare del fatto anche se ormai siamo passati gli auguri ai suoi figli che hanno compiuto gli anni da poco.
4: Auguri, che sì. Bello, che bello.
5: 24 anni, sì. L'altro ieri.
3: Esatto. Allora Alessandra, la mia domanda è come ti sei avvicinata al mondo dello spettacolo? Io so che già da ragazzina avevi queste qualità, ma poi la vita ti ha portato a fare altro. Cosa ti appassiona di questo mondo e cosa puoi raccontare ai nostri microfoni?
5: Allora Eleonora, ti dico subito, io fin da ragazza innanzitutto ho fatto studi classici, quindi ho preso una direzione che mi avrebbe potuto portare a fare l'insegnante, insomma questo tipo di lavori qui, però dentro di me sentivo un'attrazione veramente forte fin dall'inizio verso due direzioni, verso il sociale e verso il campo artistico. Infatti ad un certo punto, devo dire la verità, ho mollato l'università, mi mancavano pochissimi esami con grande dispiacere dei miei, e sono entrata in una comunità per bambini maltrattati, occupandomi appunto di queste situazioni orribili purtroppo che ci sono tantissimo. Nello stesso tempo però, nel poco tempo libero che avevo però, studiavo, studiavo in campo artistico, ho studiato danza moderna, classica, per tantissimi anni, specializzandomi nel creare coreografie che esprimessero un po' il mio modo di sentire e di essere, perché era il mio linguaggio preferito quello, praticamente, più che la parola. Poi ho fatto qualcosa anche nel campo della moda, come modella, così senza tanto crederci, devo dire la verità. Nel cinema, che mi piaceva tantissimo, però avevo poco tempo libero per dedicarmi a questo, come figurante ho fatto alcune apparizioni in film importanti, insomma, dell'epoca.
3: Esatto. Allora, Alessandra, appunto parlando di film canadesi, io colgo l'occasione,
4: certo,
3: perché insomma lei è un aiuto regista, ma anche molto amica.
4: Wow.
3: Di Antonella D'Agostino, che vorrei salutare.
4: Antonella D'Agostino, mi è rimasta nel cuore quella donna lì, veramente, una donna fortissima, bravissima.
3: Esatto. Sì, e propenso prossimamente anche l'uscita del film boss, perché Antonella, ricordiamo anche che a fine maggio, lo ricordiamo su sulla radio, ci sarà la proiezione di Operazione Spartaco, cui si Teatro Flavio.
4: Già.
3: Ecco, lo volevo.
5: È un'enorme soddisfazione. Perché questo film è bellissimo ed è stato un po' sfortunato perché si è bloccato in corsa nelle sale cinematografiche per colpa del Covid, purtroppo, e quindi era proprio un grande dispiacere anche per me, perché non ho partecipato né come attrice né, non conoscevo ancora Antonella quando ha fatto questo film, però so tutte le vicissitudini varie del dopo, e quindi adesso sono veramente contenta che a fine maggio riprenderà insomma questo percorso, e gli auguro tantissimo successo perché è un bellissimo film.
4: Certo, anche noi ci
3: crediamo. Daisy, come vedi, ci stava raccontando la nostra Alessandra che la passione per il film di fare l'attrice e si ritrova a conoscere una regista bravissima come Antonella D'Agostino.
4: Vero.
3: Ma come nasce questo incontro, Alessandra?
5: Allora, questo incontro nasce, devo dire la verità, da un fatto molto brutto, perché io poi io sono di Milano, mi sono sposata con un uomo del sud della provincia di Caserta, mi sono trasferita qui, ho fatto appunto 3 figli con lui, dedicandomi completamente alla famiglia. Dopodiché mio marito, purtroppo per una gravissima malattia, è morto e io sono andata veramente in crisi, ho avuto un periodo molto buio di depressione, dal quale sono uscita solamente grazie all'aver recuperato quelle che erano le mie passioni giovanili. Ho fatto presentazioni di eventi, organizzazione di eventi nel campo della moda, del cinema, culturali, e poi un sacco di casting. A uno di questi casting ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere appunto la regista Antonella D'Agostino, e non l'ho mai più lasciata. Perché? Perché ci ho visto la qualità. Mentre ho partecipato ad altri film, anche con buoni ruoli, ma non sono finiti in niente questi film, perché comunque avevano un campo ristretto, insomma erano film locali, con Antonella appunto, vedendoci la qualità, ho capito che lì mi dovevo fermare, e le sono stata sempre vicino, aiutandola il più possibile e imparando tantissimo da lei, perché lei mi ha insegnato tantissimo, sia per quanto riguarda la recitazione cinematografica, perché io ero un po' teatrale, lei mi ha corretto, mi ha aiutato e mi ha fatto approfondire insomma quelle che potevano essere le mie competenze tra virgolette in questo campo, sia come persona, mi ha arricchito tantissimo come persona, perché lei è un vulcano, eclettica, io ho un carattere che sono molto timida, lei mi ha aiutato a superare completamente, quasi completamente, questa timidezza, perché lei non si ferma davanti a niente, non si abbatte mai, e questo per me è stato veramente un grande insegnamento.
4: Meraviglioso.
5: Sono orgogliosa e felice di esserle al fianco anche in questa nuova avventura di questo film Boss, che inizieremo a riprendere a Mondragone, nella sua terra natale, l'8, il 9 e il 10 di maggio, appunto. Quindi siamo prossimi alle riprese.
4: Bene, fantastico. Vedi il destino come fa a incrociare i destini di donne così forti, comunque unite anche ad esperienze di dolore. Mi spiace moltissimo per la tua perdita, tra l'altro, Alessandra. E anche Antonella, comunque, è una donna molto forte con una vita
3: non facile. Due vite molto difficili che si sono incontrate.
4: Eleonora, mi permetti una domanda? Certo.
3: Sì, prego.
4: Una curiosità, Alessandra, tu hai parlato degli inizi dove la tua recitazione era molto teatrale. Antonella ti ha dato ovviamente delle dritte per diventare più cinematografica, ma per i nostri ascoltatori, spiegaci brevemente qual è la differenza tra una recitazione teatrale e una recitazione cinematografica. Penso che ci sia insomma un abisso tra le due. Raccontaci.
5: Sì, anche perché molte volte ai casting Antonella deve sottolineare questo aspetto, perché arrivano ragazzi, ragazze preparatissime che hanno fatto queste scuole importanti, anche se vogliono fare cinema, ma hanno questa impostazione molto teatrale. E invece lei, in parole povere, quello che dice è: voi dovete recitare come se fosse realtà. Quindi quello, nel modo, nel tono, anche gesticolando, se vi viene da gesticolare nella realtà, con le espressioni del viso esattamente corrispondenti alla realtà. Nella realtà voi non recitate in modo, non so, eccomi qui, sono venuto per fare il tuo bene, insomma questo così. Certo. Voi parlate normalmente, e normalmente dovete parlare nel cinema.
4: Certo.
5: Quindi quando vi accompagnate, quando siete felici, quando siete tristi, nello stesso modo.
4: In quale ti senti più realizzata? Come attrice cinematografica, come attrice teatrale? Dov'è che ti trovi? Alla fine hai trovato il tuo alveo migliore?
5: No, sicuramente nel cinema.
4: Immagino. È la verità, ecco. La verità senza filtri, che meraviglia.
3: Bello. Perché comunque a teatro uno recita di continuo, è vero, però c'è il pubblico che guarda, e tante volte le battute diciamo della prossima uscita, no? Che può cambiare il cinema, cioè le camere che ci fisse, la battuta può cambiare, ma è quella che sempre, certo, che stabilisce la tua procura, credo, no, Alessandra?
5: Certo, certo, certo che sì. Certo che sì.
4: Poi penso che Alessandra sarà d'accordo con me, il prodotto teatrale vive nel suo momento, no? E il prodotto cinematografico è qualcosa che rimane, insomma, qualcosa che è, ecco,
5: molto, certo. Meraviglioso.
4: Un
5: lavoro. Ancora oggi continuiamo a rivedere, quindi
4: certo,
5: sicuramente come le opere letterarie, insomma, i cari vecchi libri che non legge più nessuno, però è vero, sono dei patrimoni per sempre.
4: Certo, magari li, esatto, leggiamo, ma in altra forma. Ecco, li leggiamo dal telefono.
3: Scusate, sì, se mi sono un po', volevo mirare questa domanda. Perché la depressione, che ci ha citato prima Alessandra Vignati, è proprio una malattia tra le più, diciamo, a parte quelle gravissime, comunque, sebbene sia psichiatrica, è una malattia veramente tremenda.
4: Certo.
3: Qual è un suggerimento che ci ascolta? Come hai potuto superare questo, naturalmente grazie anche ad Antonella, ma nella tua vita dai qualche consiglio a qualcuno che invece ne soffre e si trova in questo tunnel tutto nero?
5: Allora, Eleonora, io, diciamo la verità, ho avuto un principio di depressione. Grazie a Dio non sono entrata completamente in questo tunnel. Ho avuto una causa scatenante ben precisa. Molte volte le persone si ammalano senza che ci sia una causa proprio tangibile. Cioè non lo sanno neanche loro che cosa li manda così in disperazione. Invece io, cioè, chiaramente è stato quello. E ho avuto dalla mia il fatto che avessi un attaccamento proprio viscerale alla vita che mi hanno trasmesso i miei genitori, quindi non mi sono arresa tanto a fatto questo. Però fondamentalmente il suggerimento che posso dare è di guardarsi dentro, di capire cosa ci fa stare bene, con che persone possiamo stare bene e allontanare tutto il resto il più possibile, attaccarsi alle cose che ci fanno stare bene pian pianino, senza pretendere di fare tutto velocemente, pian pianino. Bravo. E la luce si riaccenderà nuovamente, sicuramente.
4: Come diciamo io e te, Eleonora, piano piano, piano piano, piano piano si fa tutto, ecco, e si fa bene. Ed è anche bello che si parli, comunque, che si abbiano delle testimonianze di persone che parlano ovviamente di depressione. Una volta c'era più paura, c'era più, uno si vergognava magari di più, ecco, e non va bene, perché comunque è una malattia dei nostri tempi e quindi va affrontata. E bello, bello anche il fatto che comunque sì, che l'arte ti salvi. Beh, certo.
3: Esatto, ultimamente impegnata Alessandra, no? Delle tante passioni, portare avanti e riempire il tempo che sono due pensieri con la volontà e la passione. Parlando di questo, ecco, tornando un attimo al cinema, certo, volevo arrivare. Cioè, che Antonella D'Agostino, con questo incontro comunque ha dato molto, molto fiducia ad Alessandra, perché tante cose passano da lei. Tante volte quando è uscito qualcosa Antonella lo chiedo prima ad Alessandra, io, e addirittura aiuto regia. Per cui possiamo dire che un po' i tuoi sogni si sono realizzati, ce n'è ancora qualcuno da realizzare, e soprattutto come fai a far combaciare il tutto, perché tu anche lavori?
5: Sì, io lavoro nel sociale, adesso invece di bambini mi occupo di anziani, faccio animazione agli anziani nelle case di riposo, quindi ti puoi immaginare, un altro impegno bello tosto.
4: Bello.
5: Sì, no, perché, ma ripeto, le due cose per me devono andare di pari passo. Però per quanto riguarda Antonella, ha realizzato una parte dei miei sogni sicuramente, l'altra la deve ancora realizzare, nel senso che io ancora non ho fatto una bella parte importante in un film, né in un suo film né in un altro film, e quindi non vedo l'ora, sinceramente,
4: sicura.
5: Adesso avrò questa opportunità perché c'è questo film appunto Boss, nel quale io devo interpretare un investigatore privato,
4: wow,
5: assoldato dal comune, che controlla i vari movimenti che ci sono in un dato rione, che è un po' particolare perché è abitato da personaggi un po' birichini, diciamo così, tra cui c'è anche questo boss, insomma se ne vedranno delle belle.
3: chissà che parte da me, spero che sono vicino,
6: ecco,
3: a te, io
6: appunto, insomma, per te ci vuole una parte proprio particolare.
4: Io Eleonora la vedrei bene a fare, non lo so, allora, o la cattiva, ma non per altro, ma perché lei ha comunque questa grinta, ma sì, ma i cattivi sono fighi, dai, cioè io vorrei fare un ruolo del genere, non un ruolo buono, e poi lei è una donna prorompente. Stavo pensando che è anche bello, perché negli ultimi decenni si sono fatti tanti lavori con donne attrici su personaggi del mondo del lavoro investigativo, della scientifica. È molto bello questo spazio che viene dato comunque alla figura femminile, che una volta era più, insomma, messa da parte per ovvi motivi. Adesso ci stiamo evolvendo anche in quello, ben venga, bella questa cosa, mi piace moltissimo.
6: Certo, lo stanno anche guadagnate queste, con enorme sacrificio, mi sembra anche tutto. Il protagonista è un uomo, però chissà, lascio un punto di domanda. Okay. Allora, questo film, vi posso dire due parole se volete sapere qualcosa in più?
4: Certo.
6: Allora, questo film naturalmente si gira a Mondragone, questo l'abbiamo detto, inizia a girarsi a Mondragone in queste tre prime giornate. Mondragone è il territorio di Antonella, e si sa che lei cerca sempre di mettere in mostra quelli che sono non solo gli aspetti negativi che purtroppo ci sono, ma soprattutto gli aspetti anche positivi del suo territorio. Lei è un'esteta, quindi è innamorata dei paesaggi, degli scorci, di queste cose qua, dell'arte, di queste cose qui, quindi, e infatti nel film Operazione Spartacus già possiamo vedere questo che ho detto, ma sono sicura che anche nel film Bossa inserirà delle belle cosette in questo senso. Questo film ha una piccola produzione indipendente, si chiama Saverio Production ed è low budget, è un po' particolare, per un po' la prima volta che Antonella si vede a che fare con una produzione indipendente. Di solito ha lavorato per grandi produzioni, però c'è una bella sceneggiatura, un bellissimo soggetto, quindi nonostante un po' di scaramanzia ci siamo buttati a capofitto in questo progetto. Sì, poi vorrei dire anche un'altra cosa: la maggior parte degli attori non è professionista, perché Antonella ha sempre avuto questa grande passione, fa i casting, se vede qualche ragazzo, ragazza, signore, signora che ha una predisposizione, che ha un talento naturale anche senza aver fatto grandi studi, lo prende, lo fa lavorare, perché così risulta tutto anche molto più realistico, molto più, come abbiamo detto prima, cinematografico tra virgolette.
4: Ricorda un po' Pasolini, ecco, a me è venuto in mente questa, il prendere dalla vita reale, dalle persone che vivono, no? Quelle cose che tu vai a descrivere, questo è bellissimo, più verità di questo, ragazzi, meraviglioso. Prego, Eleonora.
3: Sì, ma c'è da dire che se sei simpatica ad Antonella non ti fa neanche entrare a guardare.
4: Vabbè, ho capito.
3: Antonella è un po' lei va belle.
4: Ho capito.
6: Allora, vi dico un'altra cosa su di me che non ho forse ancora detto. Io ho fatto due casting con Antonella, dal primo sono uscita piangendo, devo dire la verità, sono uscita piangendo, ero teatrale, grazie, arrivederci, e sono arrivata a casa distrutta. Al secondo casting sono andata senza sapere che ci fosse lei, c'era solo il titolo del film, e quindi ci sono andata, l'ho vista lì davanti, devo dire la verità, volevo scappare. Dopodiché lei forse ha capito che ero in difficoltà, che allora mi ha coinvolto lei, e poi da allora non l'ho più lasciata. Quindi caratterialmente lei è

0: diciamo, anche il cognome di Renato, che comunque trovo tante persone che lo seguono, no, per tutto il suo percorso che ha fatto nella sua vita. Antonella è una grande guerriera, è sempre stata nell'arena dei leoni.
1: Non è facile, perché qualcuno potrebbe anche scappare di fronte a una cosa del genere, quindi invece lei ti fa capire, ti fa comprendere, che l'amore va oltre, insomma. Che
0: con e ti insegna anche ad essere guerriera, Alessandra, ti insegna anche, perché lei, brava, prendi degli spunti che magari normalmente non ti accorgi, invece lei ti sveglia davanti anche, diciamo, alle persone che non vanno bene o delle cose che sa fare che non vanno bene, insomma, ti apre gli occhi.
1: Dice chiaramente, non ha filtri, ecco, non ha filtri Antonella, te le dice le cose che ti deve dire. Su 7 è tremenda, Eleonora, preparati.
0: Ha telefonato tutti ai casting, io non ci vado più, non c'è da più, perché sono tornati tutti sconvolti, uno mi ha trattato male, l'altro non mi ha neanche guardato in faccia, e ti dicevo, ragazzi,
1: No, è abbastanza fine a sul set, perché le cose si devono
0: però fare. Alla fine chi la stima ritorna, alla fine.
1: Ma come no? Cioè, anche perché capisci che impari da quei rimproveri, tu impari, e impari una cosa importante, quindi voglio dire.
0: Un'altra domanda, siamo quasi al termine, Alessandra, volevo dire il rapporto con tua madre, che tu ami tantissimo, a Milano. Ecco, tua mamma cosa pensa di tutto questo, di sua figlia, di questo amore? Ma anche lei era un po' così come te o sei l'unica della famiglia?
1: Allora, mia mamma è un po' come una bambina, mia mamma è la donna più dolce, è innocente nonostante la vita che ha dovuto fare, che io conosca. Veramente non ho mai conosciuto una persona così. Lei non ci vede, lei quando io avevo 16 anni ha cominciato con questa brutta malattia che è la retinite pigmentosa, e quindi è diventata cieca completamente. Però nonostante questo c'è una forza incredibile, uno penserebbe che sia fragile proprio perché è innocente, invece è fortissima e ama la vita in un modo viscerale, e ama tantissimo questa, un po' perché mio papà è, anche lui aveva questa vena artistica un po' come me, cantava, recitava in compagnie teatrali, amatoriali, però era veramente in gamba, ballava da Dio, la faceva ballare, tango, valzer, queste cose qua. Per cui ho preso da lui e lei si è innamorata di lui, quindi ritrovare questa cosa in me non fa altro che renderla orgogliosa.
2: Certo, ecco perché Alessandra Vignati è così forte, perché ha avuto una mamma molto forte.
0: Prego.
2: No, dicevo, siamo quello che le nostre mamme ci trasmettono. Alessandra Vignati è una donna estremamente forte, impegnata, con una fibra molto forte, resistente, e la sua mamma evidentemente è uguale, gliel'ha trasmesso, e anche questo è emblematico, no? E come i genitori ci formino, è meraviglioso, bello.
0: Ecco, esatto. Ma siccome siamo tardi,
1: sì.
0: Dimmi, Alessandra.
1: Ma dicevo che mio papà mi ha dato un po' la parte più razionale, mia mamma quella più, diciamo così, la sensibilità,
0: esatto.
1: La dolcezza.
0: Allora, siccome siamo quasi a fine intervista,
2: purtroppo,
0: io ho voluto portare Alessandra Vignati ai nostri microfoni, perché credo che le si meriti tutto questo, e credo anche che rappresenti veramente come la vita ti mette davanti a grandi ostacoli. La mamma si dice anche che perde la vista, poi naturalmente il marito che viene a mancare. È una donna che ha dovuto ricominciare sempre da capo, no? Per cui quando aveva 16 anni ha dovuto avere una madre che da quasi da seguire e da riconoscere, non vedente, per cui da gestire anche emotivamente. Poi da grande la mancanza del marito. Possiamo dire che è un grande esempio di donna che la vita gli ha messo degli ostacoli enormi davanti e che lei, pur soffrendo, ha saputo superare, ed è una donna da ammirare. Lo possiamo dire?
2: Ma certo, è ovvio.
1: Grazie Leonora, grazie veramente, grazie.
0: Ma guarda, la verità, perché ogni volta che io ti sento, io sono molto più strong, un po' più aggressiva, di te non sei molto dolce. Ma non riesco mai a dire le cose delicatamente, purtroppo. Non so, che quando vedo i miei messaggi vocali ci mettono 3 giorni prima di ascoltarli per paura, mi dicono così. E io non mi
1: oggi. Lei invece per le persone come te, ho un'attrazione.
0: Ecco, per cui, cara Daisy, sì, volevo fare i miei complimenti pubblicamente attraverso appunto i microfoni radiofonici ad Alessandra Vignati. Certo, che la vita le

0: sorride, che Andrea D'Agostino gli dia una parte bellissima, mm-hmm. e che spero che i suoi figli siano felici infinitamente, perché è la cosa che renderebbe ancora più felice una mamma donna lavoratrice, è vero, e grande personalità, come Alessandra Vignati.
1: Glielo auguriamo con tutto il cuore e la ringraziamo tanto di essere stata con noi.
2: Grazie, siete carinissime, siete squisite veramente, grazie.
1: Grazie.
0: Allora buon set, sì. Buon Mondragone, noi ci vedremo lì. Che dire, Alessandra, io spero che tu ritrovi ancora a trovarci i nostri microfoni per raccontarci anche qualche novità, mm-hmm. e magari cosa è successo da Mondragone, perché no?
1: Grazie Alessandra, grazie Leonora.
0: Grazie.
1: Ciao ragazze.
2: Un abbraccio forte, saluti e
0: un abbraccio fortissimo. Allora noi canadesi, mm-hmm. Ci ascoltiamo alla prossima puntata, mm-hmm. e come vedete abbiamo sempre personaggi interessanti.
1: Interessantissimi.
0: Umili, molto umili, perché per quello che fanno, per quello che hanno superato, veramente portano anche la dolcezza e la vita propria ai microfoni.
1: Esatto.
0: E che dire, Daisy, alla prossima puntata e grazie a tutti.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A presto.
0: Bentornati radioascoltatori, Daisy.
1: Oh, che piacere, ciao. Che piacere. Ciao ragazzi. Ragazze, scusate, io vedi sono un maschiaccio, parto già maschile. Ciao Eleonora,
0: esatto,
1: benvenuta.
0: Non lo sanno, a parte Slayer pronto per la radio, che abbiamo con noi, e diamo la benvenuta a Alessandra Vignati. Ciao
1: Alessandra.
2: Buongiorno a tutti, ciao Eleonora, ciao Daisy, ciao. Grazie dell'invito.
1: Benvenuta. Prego.
0: È un grandissimo piacere avere Alessandra Vignati, mm-hmm. perché Alessandra è una donna, a parte molto eclettica, di grandi passioni lavorative, impegno, ed è anche una mamma magnifica, per chi la seguo anche, e volevo approfittare del fatto anche se ormai è passato, gli auguri ai suoi figli che hanno compiuto gli anni da poco.
1: Auguri, che sì. Bello, che bello.
2: 24 anni, sì, tanto ieri.
0: Esatto. Allora Alessandra, la mia domanda è, come ti sei avvicinata al mondo dello spettacolo? Io so che già da ragazzina avevi queste qualità, ma poi la vita ti ha portato a fare altro. Cosa ti appassiona di questo mondo e cosa puoi raccontare ai nostri microfoni?
2: Allora Eleonora, ti dico subito, io fin da ragazza innanzitutto ho fatto studi classici, quindi ho preso una direzione che mi avrebbe potuto portare a fare l'insegnante, insomma questo tipo di lavori qui, però dentro di me sentivo un'attrazione veramente forte fin dall'inizio verso due direzioni, verso il sociale e verso il campo artistico. Infatti ad un certo punto, devo dire la verità, ho mollato l'università, mi mancavano pochissimi esami con grande dispiacere dei miei, e sono entrata in una comunità per bambini maltrattati, occupandomi appunto di queste situazioni orribili purtroppo che ci sono tantissimo. Nello stesso tempo però, nel poco tempo libero che avevo però, studiavo in campo artistico, ho studiato danza moderna, classica, per tantissimi anni, specializzandomi nel creare coreografie che esprimessero un po' il mio modo di sentire e di essere, perché era il mio linguaggio preferito quello, praticamente, più che la parola. Poi ho fatto qualcosa anche nel campo della moda come modella, così senza tanto crederci, devo dire la verità, nel cinema, che mi piaceva tantissimo, però avevo poco tempo libero per dedicarmi a questo, come figurante ho fatto alcune apparizioni in film importanti, insomma, dell'epoca.
0: Esatto. Allora, diciamo, appunto parlando di film canadese, io accolgo l'occasione,
1: certo.
0: Perché insomma lei è un aiuto regista, ma anche molto amica.
1: Wow.
0: Di Antonella D'Agostino, che vorrei salutare.
1: Antonella D'Agostino, mi è rimasta nel cuore quella donna lì, veramente, una donna fortissima, bravissima.
0: Esatto. Sì, e propenso prossimamente anche dell'uscita del film Boss, perché Antonella, ricordiamo anche che a fine maggio, lo ricordiamo sulla radio, ci sarà la proiezione di Operazione Spartacus a Roma, Teatro Flavio.
1: Ecco,
0: lo volevo.
2: È un'enorme soddisfazione. perché questo film è bellissimo ed è stato un po' sfortunato perché è, si è bloccato in corsa nelle sale cinematografiche per colpa del Covid, purtroppo, e quindi era proprio un grande dispiacere anche per me, perché non ho partecipato né come attrice né, non conoscevo ancora Antonella quando ha fatto questo film, però so tutte le vicissitudini varie del dopo, e quindi adesso sono veramente contenta che a fine maggio riprenderà insomma questo percorso, e gli auguro tantissimo successo perché è un bellissimo film.
1: Certo, anche noi ci
0: Daisy,
1: crediamo.
0: Come vedi Daisy, ci stava raccontando la nostra Alessandra che la passione per il film di fare l'attrice e si ritrova a conoscere una regista bravissima, questa è Agostino.
1: Vero.
0: Ma come nasce questo incontro, Alessandra?
2: Allora, questo incontro nasce, devo dire la verità, da un fatto molto brutto, perché io poi io sono di Milano, mi sono sposata con un uomo del sud, della provincia di Caserta, mi sono trasferita qui, ho fatto appunto 3 figli con lui, dedicandomi completamente alla famiglia. Dopodiché mio marito, purtroppo per una gravissima malattia, è morto e io sono andata veramente in crisi. Ho avuto un periodo molto buio di depressione, dal quale sono uscita solamente grazie all'aver recuperato quelle che erano le mie passioni giovanili. Ho fatto presentazioni di eventi, organizzazione di eventi nel campo della moda, del cinema, culturali, e poi un sacco di casting. A uno di questi casting ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere appunto la regista Antonella D'Agostino. E non l'ho mai più lasciata, perché? Perché ci ho visto la qualità. Mentre ho partecipato ad altri film, anche con buoni ruoli, ma non sono finiti in niente questi film, perché comunque avevano un campo ristretto, insomma erano film locali, con Antonella appunto, vedendoci la qualità, ho capito che lì mi dovevo fermare, e le sono stata sempre vicino, aiutandola il più possibile e imparando tantissimo da lei, perché lei mi ha insegnato tantissimo, sia per quanto riguarda la recitazione cinematografica, perché io ero un po' teatrale, lei mi ha corretto, mi ha aiutato e mi ha fatto approfondire insomma quelle che potevano essere le mie competenze tra virgolette in questo campo, sia come persona, mi ha arricchito tantissimo come persona, perché lei è un vulcano, eclettica, io ho un carattere che sono molto timida, lei mi ha aiutato a superare completamente, quasi completamente, questa timidezza, perché lei non si ferma davanti a niente, non si abbatte mai, e questo per me è stato veramente un grande insegnamento.
1: Meraviglioso.
2: Sono orgogliosa e felice di esserle al fianco anche in questa nuova avventura di questo film Boss, che inizieremo a riprendere a Mondragone, nella sua terra natale, l'8, il 9 e il 10 di maggio, appunto. Quindi siamo prossimi alle riprese.
1: Bene, fantastico. Vedi il destino come fa a incrociare i destini di donne così forti, comunque unite anche alle esperienze di dolore. Mi spiace moltissimo per la tua perdita, tra l'altro, Alessandra. E anche Antonella, comunque, è una donna molto forte con una vita
0: Due vite molto difficili, esatto. Che si sono incontrate.
1: Eleonora, mi permetti una domanda? Certo.
0: Sì, prego.
1: Una curiosità, Alessandra, tu hai parlato degli inizi dove la tua recitazione era molto teatrale. Antonella ti ha dato ovviamente delle dritte per diventare più cinematografica, ma per i nostri ascoltatori, spiegaci brevemente qual è la differenza tra una recitazione teatrale e una recitazione cinematografica. Penso che ci sia insomma un abisso tra le due, raccontaci.
2: Sì, anche perché molte volte ai casting Antonella deve sottolineare questo aspetto, perché arrivano ragazzi, ragazze preparatissime che hanno fatto queste scuole importanti, anche se vogliono fare cinema, ma hanno questa impostazione molto teatrale. E invece lei, in parole povere, quello che dice è: voi dovete recitare come se fosse realtà. Quindi quello nel modo, nel tono, anche gesticolando, se vi viene da gesticolare nella realtà, con le espressioni del viso esattamente corrispondenti alla realtà. Nella realtà voi non recitate in modo, non so, eccomi qui, sono venuto per fare il tuo bene, insomma questo così. Voi parlate normalmente, e normalmente dovete parlare nel cinema.
1: Certo.
2: Quindi quando vi accompagnate, quando siete felici, quando siete tristi, nello stesso modo.
1: In quale ti senti più realizzata? Come attrice cinematografica, come attrice teatrale? Dov'è che ti trovi? Alla fine hai trovato il tuo alveo migliore?
2: No, sicuramente nel cinema.
1: Immagino, è la verità, ecco, la verità senza filtri, che sì. Meraviglia.
0: Bello. Perché comunque a teatro uno recita di continuo, è vero, però c'è il pubblico che guarda, e tante volte le battute nella prossima uscita, no? Che può cambiare. Nel cinema c'è le camere che ci fissa, la battuta può proprio rimanere quella per sempre.
1: Certo.
0: E stabilisci la tua procura. Però no, Alessandro.
2: Certo che sì. Certo che sì.
1: Poi penso che Alessandra sarà d'accordo con me, il prodotto teatrale vive nel suo momento, no? E il prodotto cinematografico è qualcosa che rimane, insomma, qualcosa che è, ecco.
2: Molto, certo. Meraviglioso.
1: Lavoro.
2: Ecco. Ancora oggi possiamo rivedere, quindi
1: certo.
2: Sicuramente come le opere letterarie, insomma, sì. Il libro, i cari vecchi libri che non legge più nessuno, però è vero, sono dei patrimoni per sempre.
1: Certo, magari li leggiamo, ma in altra forma. Ecco, li leggiamo dal telefono.
0: Scusate, se mi sovrappongo, però volevo mirare questa domanda. Perché la depressione, che ci ha citato prima Alessandra Vignati, è proprio una malattia. Tra le più, diciamo, a parte quelle gravissime, comunque, sebbene sia psichiatrica, è una malattia veramente tremenda.
1: Certo.
0: Qual è un suggerimento a chi ci ascolta? Come hai potuto superare questo? Naturalmente grazie anche ad Antonella, ma nella tua vita, dai qualche consiglio a qualcuno che invece ne soffre e si trova in questo tunnel tutto nero?
2: Allora, Eleonora, io, diciamo la verità, ho avuto un principio di depressione. Grazie a Dio non sono entrata completamente in questo tunnel. Ho avuto una causa scatenante ben precisa. Molte volte le persone si ammalano senza che ci sia una causa proprio tangibile, cioè non lo sanno neanche loro che cosa li manda così in disperazione. Invece io, cioè, chiaramente è stato quello, e ho avuto dalla mia il fatto che avessi un attaccamento proprio viscerale alla vita che mi hanno trasmesso i miei genitori, quindi non mi sono arresa tanto a fatto questo. Però fondamentalmente il suggerimento che posso dare è di guardarsi dentro, di capire cosa ci fa stare bene, con che persone possiamo stare bene, e allontanare tutto il resto il più possibile, attaccarsi alle cose che ci fanno stare bene pian pianino, senza pretendere di fare tutto velocemente, pian pianino.
1: Brava.
2: E la luce si riaccenderà nuovamente, sicuramente.
1: Come diciamo io e te, Eleonora, piano piano, piano piano, piano piano si fa tutto,
0: ecco.
1: E si fa bene, ed è anche bello che si parli, comunque, che si abbiano delle testimonianze di persone che parlano ovviamente di depressione. Una volta c'era più paura, c'era più, uno si vergognava magari di più. Ecco, e non va bene, perché comunque è una malattia dei nostri tempi e quindi va affrontata. E bello, bello anche il fatto che comunque sì, che l'arte ti salvi.
0: Certo, finalmente impegnata Alessandra, no? Delle tante passioni, portare avanti, riempire il tempo con i pensieri, con la volontà e la passione. Parlando di questo, ecco, tornando un attimo al cinema,
1: certo.
0: Volevo arrivare. Cioè, che Antonella D'Agostino, con questo incontro comunque ha dato molto fiducia ad Alessandra, perché tante cose passano da lei, tante volte quando uscite qualcosa a Antonella lo chiedo prima ad Alessandra, io, e addirittura aiuto regia. Per cui possiamo dire che un po' i tuoi sogni si sono realizzati, ce n'è ancora qualcuno da realizzare, e soprattutto come fai a far combaciare il tutto, perché tu anche lavori.
2: Sì, io lavoro nel sociale, adesso invece di bambini mi occupo di anziani, faccio animazione agli anziani nelle case di riposo, quindi ti puoi immaginare un altro bello. Impegno bello tosto.
3: Bello.
2: Sì, no, perché, ma ripeto, le due cose per me devono andare di pari passo. Però per quanto riguarda Antonella, ha realizzato una parte dei miei sogni sicuramente, l'altra la deve ancora realizzare, nel senso che io ancora non ho fatto una bella parte importante in un film, né in un suo film né in un altro film, e quindi non vedo l'ora, sinceramente. Adesso avrò questa opportunità perché c'è questo film appunto Boss, nel quale io devo interpretare un investigatore privato,
3: wow,
2: assoldato dal comune, che controlla i vari movimenti che ci sono in un dato rione, che è un po' particolare perché è abitato da personaggi un po' birichini, diciamo così. Tra cui c'è anche questo boss, insomma, se ne vedranno delle belle.
0: Chissà che parte dalla me, spero che sono vicino, ecco, a te. Io
2: sono per te ci vuole una parte proprio particolare.
1: Io Eleonora la vedrei bene a fare, non lo so, allora, o la cattiva, ma non per altro, ma perché lei ha comunque questa grinta, ma sì, ma i cattivi sono fighi, dai, cioè io vorrei fare un ruolo del genere, non un ruolo buono, e poi lei è una donna prorompente. Stavo pensando che è anche bello perché negli ultimi decenni si sono fatti tanti lavori con donne attrici su personaggi del mondo del lavoro investigativo, della scientifica. È molto bello questo spazio che viene dato comunque alla figura femminile, che una volta era più, insomma, messa da parte per ovvi motivi. Adesso ci stiamo evolvendo anche in quello, ben venga, bella questa cosa, mi piace moltissimo.
2: Certo, lo sono anche guadagnate queste, con enorme sacrificio, mi sembra anche tutto. Giusto. Il protagonista è un uomo, però chissà, lascio un domanda. Okay. Allora, questo film, io posso dire due parole se volete sapere qualcosa in più?
1: Certo.
2: Allora, questo film naturalmente si gira a Mondragone, questo l'abbiamo detto, inizia a girarsi a Mondragone in queste tre prime giornate. Mondragone è il territorio di Antonella, mm-hmm, e si sa che lei cerca sempre di mettere in mostra quelli che sono non solo gli aspetti negativi che purtroppo ci sono, ma soprattutto gli aspetti anche positivi del suo territorio. Lei è un'esteta, quindi è innamorata dei paesaggi, degli scorci, di queste cose qua, dell'arte, di queste cose qui. Quindi, e infatti nel film Operazione Spartacus già possiamo vedere questo che ho detto, ma sono sicura che anche nel film Boss inserirà delle belle cosette in questo senso. Questo film ha una piccola produzione indipendente, si chiama Saverio Production, mm-hmm, ed è low budget, è un po' particolare, per un po' la prima volta che Antonella si vede a che fare con una produzione indipendente. Di solito ha lavorato per grandi produzioni, però c'è una bella sceneggiatura, un bellissimo soggetto, quindi nonostante un po' di scaramanzia ci siamo buttati a capofitto in questo progetto. Sì, poi vorrei dire anche un'altra cosa: la maggior parte degli attori non è professionista, perché Antonella ha sempre avuto questa grande passione. Fa il casting, se vede qualche ragazzo, ragazza, signore, signora che ha una predisposizione, che ha un talento naturale anche senza aver fatto grandi studi, lo prende, lo fa lavorare, perché così risulta tutto anche molto più realistico, molto più, come abbiamo detto prima, cinematografico, tra virgolette.
1: Ricorda un po' Pasolini, ecco, a me è venuto in mente questa, il prendere dalla vita reale, dalle persone che vivono, no? Quelle cose che tu vai a descrivere, questo è bellissimo, più verità di questo, ragazzi, meraviglioso. Prego, Eleonora.
0: Sì, però c'è da dire che se sei simpatica da Antonella non si fa neanche entrare a guardare.
1: Vabbè, ho capito.
0: Antonella è un po' tecno, Antonella è un
2: vicino, va belle, lei va belle.
1: Ho capito. Allora,
2: No, vi dico un'altra cosa su di me che non ho forse ancora detto. Io ho fatto due casting con Antonella. Dal primo sono uscita piangendo, devo dire la verità, sono uscita piangendo. Ero teatrale, grazie, arrivederci. E cioè, sono arrivata a casa distrutta. Al secondo casting sono andata senza sapere che ci fosse lei, c'era solo il titolo del film. E quindi ci sono andata. L'ho vista lì davanti, devo dire la verità, volevo scappare. Dopodiché lei forse ha capito che ero in difficoltà, che allora mi ha coinvolto lei, e poi da allora non l'ho più lasciata. Quindi caratterialmente lei è molto forte, sembra dura a tratti, ma in realtà ha un cuore grande, questo voglio dire.
0: Ha un cuore grandissimo, anche perché dobbiamo dire lei è un po' spontanea, perché moglie, compagni di Renato Balanzasca, d'accordo, la separazione, ma alla fine Renato è sempre al suo fianco, e lei soprattutto al fianco di Renato. Poi facciamo anche gli auguri, perché da poco ha fatto gli auguri, comprano anche lui. E poter portare addosso, diciamo, anche il cognome di Renato, che comunque trovo tante persone che lo seguono, no, per tutto il suo percorso che ha fatto nella sua vita. Antonella è una grande guerriera, è sempre stata nell'arena dei leoni.
2: Non è facile, perché qualcuno potrebbe anche scappare di fronte a una cosa del genere, quindi invece lei ti fa capire, ti fa comprendere che l'amore va oltre, insomma. Certo. Che con
0: e ti insegna anche ad essere guerriera, Alessandra, ti insegna anche, perché lei, brava, prendi degli spunti che magari normalmente non ti accorgi, invece lei ti sveglia davanti anche, diciamo, alle persone che non vanno bene, o delle cose che sa fare che non vanno bene, insomma, ti apre gli occhi.
2: Dici, veramente non ha filtri, ecco, non ha filtri Antonella, te le dice le cose che ti deve dire. Sul set è tremenda, Eleonora, preparati.
0: Ha telefonato tutti ai casting, io non ci vado più, non è stata più, perché sono trovati tutti sconvolti, uno l'ha trattato male, l'altro ma neanche guardato in faccia, e ti dicevo, ragazzi,
2: No, è passato tutti fino a sul set, perché le cose si devono
0: però fare. Alla fine chi la stima ritorna, alla fine.
2: Ma come, anche perché capisci che impari da quei rimproveri, tu impari, e impari una cosa importante, quindi voglio dire.
0: Un'altra domanda, siamo quasi al termine, Alessandro, volevo dire il rapporto con tua madre, che tu ami tantissimo, a Milano. Ecco, tua mamma cosa pensa di tutto questo, di sua figlia, di questo amore? Anche lei era un po' così come te, o sei l'unica della famiglia?
2: Allora, mia mamma è un po' come una bambina. Mia mamma è la donna più dolce e innocente, nonostante la vita che ha dovuto fare, che io conosca. Veramente non ho mai conosciuto una persona così. Lei non ci vede. Lei, quando io avevo 16 anni, ha cominciato con questa brutta malattia che è la retinite pigmentosa, e quindi è diventata cieca completamente. Però nonostante questo c'è una forza incredibile, uno penserebbe che sia fragile proprio perché è innocente, invece è fortissima e ama la vita in un modo viscerale, e ama tantissimo questa, un po' perché mio papà è, anche lui aveva questa vena artistica un po' come me, cantava, recitava in compagnie teatrali, amatoriali, però era veramente in gamba, ballava da Dio, la faceva ballare, tango, valzer, queste cose qua. Per cui ho preso da lui, e lei si è innamorata di lui, quindi ritrovare questa cosa in me non fa altro che renderla orgogliosa.
1: Certo. Ecco perché Alessandra Vignati è così forte, perché ha avuto una mamma molto forte.
0: Prego.
1: No, dicevo, siamo quello che le nostre mamme ci trasmettono. Alessandra Vignati è una donna estremamente forte, impegnata, con una fibra molto forte, resistente, e la sua mamma evidentemente è uguale, gliel'ha trasmesso, e anche questo è emblematico, no? Come i genitori ci formino, è meraviglioso, bello.
0: Ecco, esatto. Allora, siccome siamo in Italia, sì. Dimmi, Alessandra.
2: Ma dicevo che mio papà mi ha dato un po' la parte più razionale, mia mamma quella più, diciamo così, la sensibilità,
0: esatto.
2: La dolcezza.
0: Allora, siccome siamo quasi a fine intervista,
1: purtroppo.
0: Io ho voluto portare Alessandra Vignati ai nostri microfoni, perché credo che lei si meriti tutto questo. E credo anche che rappresenti veramente come la vita ti mette davanti a grandi ostacoli. la mamma si dice anche che perde la vista, poi naturalmente il marito che viene a mancare. È una donna che ha dovuto ricominciare sempre da capo, no? Per cui quando aveva 16 anni ha dovuto avere una madre che da quasi da seguire e da riconoscere non vedente, per cui da gestire anche emotivamente, poi da grande la mancanza del marito. Possiamo dire che è un grande esempio di donna che la vita gli ha messo degli ostacoli enormi davanti e che lei, pur soffrendo, ha saputo superare, ed è una donna da ammirare, lo possiamo dire?
1: Ma certo, è ovvio.
2: Grazie, grazie veramente, grazie.
0: Ma guarda, la verità, per ogni volta che io ti sento, io sono molto più stronga, un po' più aggressiva, ti sento molto dolce. Ma non riesco mai a dire le cose delicatamente, purtroppo. Infatti quando vedo i miei messaggi vocali ci mettono 3 giorni prima di ascoltarli per paura, mi dicono così.
2: E io non le mie idee oggi. Le invece per le persone come te, una

0: For You playlist, created by DJ Albert.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

Quando sei lontana i sogni all'orizzonte, mancano le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.